0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tus éxitos en una sola frecuencia.
2: Globo. Éxitos todo el día.